0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori fino al 28 agosto sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sempre per lavori sulla diramazione Predosa-Bettola invece fino al 31 agosto è chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. È tutto.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori fino al 28 agosto sul tratto urbano della A24 Roma Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sempre per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo allora che per lavori fino al 28 agosto sul tratto urbano della A24 Roma Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sempre per lavori sulla diramazione Predosabettole fino al 31 agosto è chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino al 28 agosto sul tratto urbano della A24 Roma Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sempre per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole, fino al 31 agosto è chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia, il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori fino al 28 agosto sul tratto urbano della A24 Roma Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sempre per lavori sulla diramazione Pretosa Bettole fino al 31 agosto è chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. È tutto per il momento, buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori fino al 28 agosto sul tratto urbano della A24 Roma Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sempre per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. È tutto per il momento, buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Family Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori fino al 28 agosto sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il Grande Raccordo Anulare, mentre per lavori sulla diramazione per Rosa Bettole è chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino al 28 agosto sul tratto urbano della A24 Roma Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Per lavori sulla diramazione Predosa-Bettoli fino al 31 agosto è chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. È tutto per il momento, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino al 28 agosto sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sempre per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei trafori. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino al 28 agosto sul tratto urbano della A24 Roma Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sempre per lavori sulla diramazione per Rosabettola è chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. È tutto, buon viaggio per il momento.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Enrico Campagnoli, da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole. Sulla rete vi ricordiamo che per lavori fino al 28 agosto sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sempre per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa l'entrata dei Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Per traffico intenso sulla 10 Genova-Savona si procede in lento tra Genova Pegli ed il bivio con la 7

Era Valle Genova, verso Genova, sulla 12 Genova Sesti Levante, per un tamponamento tra due auto e un camion. Ci sono code di 2 km tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Sulla 14 Adriatica, per traffico intenso, code a tratti tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna Padova verso Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Andiamo a Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, per segnalare code per lavori tra Porto e la tangenziale est verso il centro città. Sull'autosole, per un incidente risolto, segnaliamo 2 chilometri di coda tra Valmontone e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla 30 Caserta Salerno sono 2 chilometri di coda alla barriera di Salerno verso Caserta. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati e

0: efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 12 Genova Sesti Levante per un incidente risolto tra Genova Nervi e Genova Est. Restano 2 chilometri di coda in direzione di Genova. Sulla 14 Adriatica per traffico intenso, code a tratti tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna Padova verso Ancona. Code a tratti anche tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio in direzione di Bologna. Andiamo a Roma sul tratto urbano della 24 Roma Teramo per segnalare code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Sull'autosole code a tratti tra Colleferro e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla A30 Caserta Salerno sono 2 chilometri di coda tra Mercato San Severino e Salerno e code alla barriera di Salerno verso Caserta. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci e Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, code a tratti con tempi di percorrenza di un'ora tra Panigale e la 13, Bologna-Padova verso Ancona, e di 30 minuti tra Rimini Sud e Cesena e tra San Metto del Tronto e Porto Sant'Elpidio in direzione di Bologna. È invece un incidente che causa le code per 2 km tra Forlì e Faenza, sempre verso Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna, mentre per il traffico congestionato 2 km di coda sempre su questa autostrada tra Villa Literno e Napoli Nord verso Roma, e sulla A30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Salerno, e a seguire tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli verso Caserta. Infine in Liguria code a tratti sulla A12 Genova-Sesti Levante tra Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: via radio.
1: 45 minuti dopo le ore 10, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, in direzione di Bologna code a tratti tra tra Ortona e Pescara Ovest, tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio e tra Riccione e Faenza. In direzione opposta invece ci vogliono 40 minuti tra Panigale e la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti con tempi di 30 minuti tra Firenze nord della 1 direttissima verso Bologna. Sulla A30 Caserta Salerno, traffico congestionato, code in direzione di Caserta, 2 km a Mercato San Severino e Salerno e 3 km di coda tra Maddaloni e la 1 Milano Napoli. Infine, per lavori, code sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano. Si viaggia su una corsia, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, sulla 14 Bologna-Taranto, verso Bologna code a tratti tra Ortone e Pescara Ovest, tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio e tra Riccione ed Imola. Su quest'ultimo tratto il tempo stimato è di circa 2 ore. In direzione opposta ci vuole 1 ora tra Panigale ed Imola verso Ancona. Sempre su questa autostrada 4 km di coda tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione di Ancona a causa di un incidente, mentre per un veicolo fermo in avaria tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara. Ci spostiamo sulla 30 a Caserta Salerno, traffico congestionato, code in direzione di Caserta, 2 km di coda tra Mercato San Severino e Salerno e 3 km tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli. Infine sulla 1 Milano-Napoli 2 incidenti causano code per 5 km tra Arezzo e Valdarno verso Firenze e 3 km tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto in direzione del capoluogo. Code a tratti tra Teramo e Porto Sant'Elpidio, tra Fano e Petro e tra Riccione ed Imola. Su quest'ultimo tratto vi ricordo che il tempo stimato è di circa 2 ore. In direzione opposta ci vuole un'ora tra Panigale ed Imola verso Ancona. Ancora su questa autostrada per un incidente ora risolto, 2 chilometri di coda tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione di Ancona, mentre per un veicolo fermo in avaria anche questo rimosso, code di 8 km tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Sulla A30 Caserta Salerno il traffico congestionato causa code di 3 km in direzione di Caserta tra Maddaloni e la 1 Milano Napoli. Infine su quest'ultima autostrada 2 incidenti, ci sono code per 7 km tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, 5 km di coda tra Parma e Fidenza verso Milano. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: 12 e 16 minuti, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Continuano gli spostamenti per il rientro verso i grandi centri urbani, circolazione intensa in particolare sulla 14 Bologna-Taranto, verso Bologna code a tratti tra Teramo, Giulianova e Porto Sant'Elpidio, tra Fano e Pesaro e tra Riccione ed Imola. Vi ricordo che su quest'ultimo tratto il tempo di percorrenza è di poco inferiore alle 2 ore, mentre un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, a causare code per 5 km a Vasto Nord e Val di Sangro in direzione Bologna. Sempre su questa autostrada ci vuole circa un'ora per il traffico tra la 1 Milano-Napoli ed Imola verso Ancona. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, due incidenti risolti causano code per 7 km a Monte San Savino e Valdarno verso Firenze, 4 km a Parma e Fidenza in direzione Milano. Infine sulla 30 Caserta-Salerno 3 km di coda tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli verso Caserta. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa, iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente sono 4 km di coda tra Orvieto ed Attiliano verso Roma, mentre per il traffico congestionato 6 km di coda tra Monte San Savino e Valdarno in direzione di Firenze e code a tratti tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Ci spostiamo lungo la 26 Genova Gravellona per il traffico congestionato code tra Amazone e Dovada in entrambe le direzioni, 4 km verso Genova e 3 km di coda in direzione di Gravellona. Infine sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna code a tratti tra Vasto Nord e Pescara Ovest, tra Teramo e Porto Sant'Elpidio, tra Fano e Cattolica e tra Riccione ed Imola. Su quest'ultimo tratto al momento il tempo di percorrenza è di circa 2 ore, mentre un veicolo fermo in avaria ora rimosso causa 6 km di coda tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Bologna. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, apriamo con la 1 Milano-Napoli, sono 4 km di coda a causa di un incidente tra Orvieto ed Attiliano verso Roma, mentre per il traffico molto intenso code a tratti tra Ceprano e Colleferro in direzione di Roma, tra Ponzano Romano d'Orvieto e tra Monte San Savino e Valdarno in direzione di Firenze, tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna e tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto. Verso Bologna è un veicolo fermo in avaria a causare code di 8 km tra Vasto Sud e Val di Sangro. Ci sono flussi intensi e code a tratti sempre verso Bologna tra Vasto Nord e Pescara, tra Teramo e Porto Sant'Elpidio, tra Fano e Cattolica e tra Rimini Sud ed Imola. Su quest'ultimo tratto il tempo di percorrenza è di circa 2 ore. Questo è al momento le principali notizie. Prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: 46 minuti dopo le ore 13, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 26 Genova Gravellona, dove per un mezzo pesante in fiamme sono 2 km di coda in aumento tra Ovada e la diramazione Predosabettole verso Gravellona. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, un incidente ora risolto, causa code per 4 km tra Orvieto ed Attiliano verso Roma, mentre per un veicolo fermo in avaria, anche questo risolto, 2 km di coda tra la 1 direttissima e Calenzano in direzione di Firenze. Traffico intenso e code a tratti anche tra Ceprano e Colleferro verso Roma, tra Ponzano Romano e Orvieto in direzione di Firenze e tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti tra Vasto Sud e Pescara Ovest e tra Rimini Sud e Castel San Pietro. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza e come sempre fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, mentre tra Orvieto e Attigliano verso Roma segnaliamo 2 km di coda per traffico congestionato. Occorre quasi un'ora invece per superare le code a tratti presenti per traffico intenso tra Ponzano Romano e Orvieto verso Firenze, situazione pressoché analoga tra Ceprano e Colleferro verso Roma. Per le stesse ragioni sulla 14 Adriatica, code a tratti con tempi di percorrenza di quasi un'ora e 30 tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna, così come tra Vasto Sud e Pescara Ovest verso Ancona, mentre tra Trani e Canosa restano 4 km di coda per un incidente da poco risolto verso Pescara. Sull'A26 dei trafori sono 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Ovada e la diramazione Predosa Bettola verso Gravellona Toce. Infine sulla A12 Roma Civitavecchia segnaliamo che è stato bloccato il traffico verso la statale 1 Aurelia tra Torre in Pietra e Cerveteri per un incendio, generando tra l'altro coda in entrambe le direzioni. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo è tutto.
0: RTL 102.5.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Lidieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli dove registriamo code a tratti per traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze con tempi di percorrenza di quasi 45 minuti. Per le stesse ragioni occorre quasi un'ora invece per superare le code a tratti presenti tra Ponzano Romano e Orvieto, sempre verso il capoluogo toscano. Situazione pressoché analoga tra Ceprano e Colleferro in direzione di Roma. Code a tratti per traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto con tempi di percorrenza di quasi due ore tra Cesena e il bivio con l'Autosole. In direzione di quest'ultima non diversa la situazione tra Vasto Sud e Pescara Ovest verso Ancona, mentre tra Bologna Fiera e Raccordo di Casalecchio ci sono 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria verso l'Autosole, ecco, sulla 26 Trafori 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona. Sui rispettivi luoghi degli eventi opera il nostro personale per il ripristino quanto prima da regolare il flusso. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Lidieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, tra Ponzano Romano e Orvieto in direzione sempre del capoluogo toscano e tra Ceprano e Colleferro in direzione di Roma. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso anche sulla A14 Adriatica con tempi di percorrenza di quasi due ore tra Valle Rubicone e Bologna Fiera verso l'Autosole. Per le stesse ragioni a tratti con tempi di quasi un'ora e dieci invece tra Vasto Nord e Pescara Ovest verso Ancona, mentre tra Bologna Fiera e il raccordo di Casalecchio segnaliamo 2 chilometri di coda per un mezzo pesante rimasto in panne verso l'Autosole. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Infine, raggiungendo la A30 Caserta a Salerno, segnaliamo 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, tra Ponzano Romano e Chiusi in direzione sempre del capoluogo toscano e tra Ceprano e Colleferro in direzione di Roma. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A14 Adriatica con tempi di percorrenza di quasi due ore tra Valle Rubicone e il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole. Per le stesse ragioni con dei tratti con tempi invece di un'ora e tra Vasto Nord e Pescara Ovest in direzione di Ancona, mentre tra Bologna Fiera e raccordo di Casalecchio c'è coda per un mezzo pesante in avaria da poco rimosso in direzione dell'Autosole. Sul posto chiaramente opera il nostro personale, ma tutte le corsie sono ora disponibili. Infine, tra Grottammare e Fermo in direzione di Ancona segnaliamo 4 km di coda per lavori di ripristino alla pavimentazione stradale che si sono resi necessari. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, tra Ponzano Romano e Chiusi in direzione del capoluogo sempre toscano e tra Ceprano e Colleferro verso Roma. Per le stesse ragioni, code a tratti anche tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto con tempi di percorrenza di quasi 2 ore e 20 tra Cesena e il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole. Per le stesse ragioni, code a tratti con tempi invece di quasi 2 ore tra Vasto Nord e Grottammare in direzione di Ancona. Mentre tra Grottammare e Fermo, sempre verso Ancona, si sono formati 6 km di coda per lavori di ripristino alla pavimentazione stradale che si sono resi necessari. Infine, raggiungendo la A30 Caserta Salerno, segnaliamo 2 km di coda per traffico congestionato tra Maddaloni e il bivio con l'Autosole in direzione di Caserta. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, tra Ponzano Romano e Chiusi sempre in direzione del capoluogo toscano, così come tra Ceprano e Valmontone in direzione di Roma. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra il bivio con la 15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto con tempi di percorrenza qui di quasi due ore tra Cesena e il raccordo di Casalecchio in direzione dell'Autosole. Situazione pressoché analoga tra Vasto Nord e San Benedetto del Tronto in direzione di Ancona, mentre tra San Benedetto del Tronto e Fermo, sempre verso Ancona, si sono formati 8 km di coda per lavori di ripristino che si sono resi necessari alla pavimentazione stradale. Sul posto opera il nostro personale ed è in atto la distribuzione dell'acqua. Infine, sulla 30 Caserta Salerno segnaliamo 2 km di coda tra Maddaloni e il bivio con la 1 verso Caserta. È tutto.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'Autosole, dove registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze. Tra Ponzano Romano e Chiusi in direzione sempre di Firenze, così come tra Ceprano e Valmontone verso Roma. Non diversa la situazione tra Terre di Canossa, Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, mentre tra Val di Chiana e Monte San Savino verso Firenze restano 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria, da poco rimosso. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto con tempi di percorrenza di quasi 2 ore tra Cesena Nord e il bivio con l'Autosole verso quest'ultima e tra Vasto Nord e San Benedetto del Tronto in direzione di Ancona, mentre tra San Benedetto del Tronto e Fermo sempre in direzione di Ancona restano 9 chilometri di coda, ecco, per lavori che si sono resi necessari alla pavimentazione stradale. Infine sulla A30 Caserta Salerno segnaliamo 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di quasi un'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, tra Ponzano Romano e chiusi in direzione

Sempre nel capoluogo toscano e tra Ceprano e Valmontone in direzione di Roma. Non diversa la situazione tra Terre di Canossa, Campegine e Fiorenzuola verso Milano. Code a tratti per traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto, con tempi di percorrenza qui di quasi due ore tra Forlì e il bivio con l'autosole verso quest'ultima, e tra Vasto Nord e San Benedetto del Tronto in direzione di Ancona. Mentre tra San Benedetto del Tronto e Fermo, sempre in direzione di Ancona, segnaliamo 9 km di coda per lavori di ripristino alla pavimentazione stradale che si sono resi necessari. Infine, raggiungendo la 30 Caserta Salerno, registriamo 1 km di coda per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. La notizia principale è sulla 14 Bologna-Taranto, dove per un ripristino urgente della pavimentazione segnaliamo 12 km di coda tra Val Vibrata e Fermo per chi viaggia in direzione di Ancona. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere l'A24 Roma-Teramo e di mettersi sulla 1 Milano-Napoli, mentre per chi proviene dalla Puglia di proseguire sulla A16 Napoli-Canosa, sempre in direzione della 1. Code a tratti anche tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli.

anche qui per segnalare la presenza di 3 km di coda per un incidente tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Milano. Code a tratti anche tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima tra Monte San Savino e Firenze Sud e tra Ceprano e Valmontone, sempre nella stessa direzione. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. La notizia principale è sulla A14 Bologna-Taranto, dove per un ripristino urgente della pavimentazione segnaliamo 14 km di coda tra Giulianova e Fermo per chi viaggia in direzione di Ancona. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A24 Roma-Teramo ed immettersi sulla A1 Milano-Napoli, mentre per chi proviene dalla Puglia di proseguire sulla A16 Napoli-Canosa, sempre in direzione della 1. Code a tratti anche tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza. Spostiamoci quindi sulla 1 anche qui per segnalare code a tratti tra Terre di Canossa e Fidenza in direzione di Milano, così come tra Monte San Savino e Firenze Sud per chi viaggia in direzione di Firenze e tra Ceprano e Valmontone sempre nella stessa direzione. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. La notizia principale è sulla A14 Bologna-Taranto, dove per un ripristino urgente della pavimentazione segnaliamo 14 km di coda tra Giulianova e Fermo per chi viaggia in direzione di Ancona. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A24 Roma-Teramo ed immettersi sulla 1 Milano-Napoli, mentre per chi proviene dalla Puglia di proseguire sulla A16 Napoli-Canosa, sempre in direzione della 1. Code a tratti per traffico invece tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza. Spostiamoci quindi sulla 1 anche qui per segnalare code a tratti tra Terre di Canossa e Firenza in direzione di Milano, così come tra Monte San Savino e Firenze Sud per chi viaggia in direzione di Firenze e tra Ceprano e Valmontone sempre nella stessa direzione. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. La notizia principale è sulla 14 Bologna-Taranto, dove per un ripristino urgente della pavimentazione segnaliamo 14 km di coda tra Giulianova e Fermo per chi viaggia in direzione di Ancona. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A24 Roma-Teramo ed immettersi sulla A1 Milano-Napoli, mentre per chi proviene dalla Puglia di proseguire sulla A16 Napoli-Canosa, sempre in direzione della A1. Code a tratti per traffico intenso invece tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna e tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Spostiamoci quindi sulla A1 anche qui per segnalare code a tratti tra Terre di Canossa e Fidenza in direzione di Milano, così come tra Monte San Savino e Firenze Sud per chi viaggia in direzione di Firenze e tra Ceprano e la diramazione di Roma Sud sempre nella stessa direzione. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione su tutta la nostra rete, con però alcuni disagi. Rimane ancora la notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove per un ripristino urgente della pavimentazione segnaliamo 13 km di coda tra Val Vibrata e Fermo per chi viaggia in direzione di Ancona. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere l'A24 Roma-Teramo e di mettersi sulla 1 Milano-Napoli, mentre per chi proviene dalla Puglia di proseguire sulla A16 Napoli Canosa, sempre in direzione della 1. Code a tratti per traffico invece tra Faenza e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna e tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli. Spostiamoci quindi sulla 1 anche qui per segnalare code a tratti tra Terre di Canossa e Fidenza in direzione di Milano, così come tra Monte San Savino e Firenze Sud per chi viaggia in direzione di Firenze. Queste al momento le principali notizie di viabilità. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ormai stabile su tutta la nostra rete. L'unica eccezione rimane sulla A14 Bologna-Taranto, dove per un ripristino urgente della pavimentazione segnaliamo 13 km di coda tra Val Vibrata e Fermo per chi viaggia in direzione di Ancona. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A24 Roma-Teramo e di mettersi sulla A1 Milano-Napoli, mentre per chi proviene dalla Puglia di proseguire sulla A16 Napoli-Canosa, sempre in direzione della A1. Inoltre vi informiamo che questa notte per lavori sempre sulla 1 sarà chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza dalle 22 alle 6 in direzione di Bologna, mentre sulla A7 Serravalle Genova per lo stesso motivo e con lo stesso orario saranno chiusi i tratti tra Serravalle Scrivia e la diramazione Predosa Bettole verso Milano e tra Genova San Pier d'Arena e il bivio con la A12 Genova Sestri Levante sempre verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ormai stabile su tutta la nostra rete. L'unica eccezione rimane sulla A14 Bologna-Taranto, dove per un ripristino urgente della pavimentazione segnaliamo 13 km di coda tra Valvibrate e Fermo per chi viaggia in direzione di Ancona. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la 24 Roma-Teramo e di mettersi sulla 1 Milano-Napoli, mentre per chi proviene dalla Puglia di proseguire sulla 16 Napoli-Canosa, sempre in direzione della 1. Inoltre vi informiamo che questa notte per lavori sulla 1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza dalle 22 alle 6 in direzione di Bologna, mentre sulla A7 Serravalle-Genova per lo stesso motivo e con lo stesso orario saranno chiusi i tratti tra Serravalle-Scrivia e la diramazione Predosabettole verso Milano e tra Genova-San Pier d'Arena e il bivio con la 12 Genova-Sesti-Levante, sempre per chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ormai stabile su tutta la nostra rete. L'unica eccezione rimane sulla A14 Bologna-Taranto, dove per un ripristino urgente della pavimentazione segnaliamo 13 km di coda tra San Benedetto e Fermo per chi viaggia in direzione di Ancona. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A24 Roma-Teramo e di mettersi sulla A1 Milano-Napoli, mentre per chi proviene dalla Puglia di proseguire sulla A16 Napoli-Canosa, sempre in direzione della A1. Inoltre vi informiamo che questa notte per lavori sulla 1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza dalle 22 alle 6 in direzione di Bologna, mentre sulla A7 Serravalle-Genova per lo stesso motivo e con lo stesso orario saranno chiusi i tratti tra Serravalle-Scrivia e la diramazione Predosa-Bettole verso Milano e tra Genova-San Pier d'Arena e il bivio con la A12 Genova-Sestri-Levante sempre verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso sulla A14 Adriatica, dove si sono formati 13 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Fermo verso Ancona per lavori di ripristino urgenti della pavimentazione. Il tratto si percorre in 1 ora e 15 minuti. Infine, sulla A4 Milano-Brescia ci sono code per lavori tra Seriate e Bergamo verso Milano con tempi di 15 minuti. È tutto.
0: RTL 100.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso sulla 14 Adriatica, dove ci sono 12 km di coda tra Grotta Mare Fermo verso Ancona per lavori di ripristino urgente della pavimentazione. Il tratto si percorre in circa un'ora, 40 minuti in più del normale. Sulla A4 Milano-Brescia, sempre per lavori, segnaliamo code tra Seriate e Bergamo verso Milano con tempi di 15 minuti. È tutto, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso sulla A14 Adriatica, dove ci sono 10 km di coda tra Grotta a Mare Fermo verso Ancona per lavori di ripristino urgenti della pavimentazione. Il tratto si percorre in circa 50 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia, ancora per lavori, segnaliamo code tra Seriate e Bergamo verso Milano con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della A14 Adriatica, dove si sono formati 3 km di coda tra Pedaso e Fermo verso Ancona per lavori di ripristino urgenti della pavimentazione. Il tratto si percorre in 20 minuti. Infine sulla A13 Bologna-Padova, sempre per lavori, 1 km di coda tra Villa Marzana e Rovigo Sud verso Padova, con tempi di percorrenza di un quarto d'ora. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso fino alle 5 il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Milano. Mentre sulla 12 Genova-Livorno fino alle 6 è chiuso il tratto tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. È tutto. Amor.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso fino alle 5 il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Milano, mentre sulla 7 Serravalle-Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra San Pier d'Arena ed il Bivio con la 12 Genova-Livorno verso Milano. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Milano, mentre sulla A12 Genova-Livorno fino alle 6 è chiuso il tratto tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.